Java, memore, Java. Da cagnate della risciarete da stato, giumate di terzo maggiore, giumate di maggiore. Ma di se è da rilassare le camere, non si è che a cuor mondo, è che a gemma, è che... Allora, se la smetta, ci vedo già mi andate, è che a gemma, è che a bende la facciamo, che la rispetta, è che a bende la facciamo, porca, c'è no, cannina. Gandanda raggiunta a fondare un tavolo in chat, gli abbiamo messo la scappa e si vede per andare a terra, va a andare a fare il cammino e va a stare qua, vedi no, va a scogliare. Ma se ho dato a guardare che mi rami, sono che deve leve, c'è che rivi a nati, va a mettere il terzo e da hakimi. C'è un altro arabi, ho lo cate, di gandane, ho fatto che per guarda le carri, che mi gali a volo, che non ci cavolo. Ma ci viene a terra, tu te ne vado, raggiunta, diamo, c'è una fia, lo come a chi non ricca, vai del, vai del, vai del, vai del. Wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider, wider,